0: fine degli anni 80, 1988, e Roxette su Radio Subasio alle 6.45. Buongiorno! Chiudiamo l'argomento luglio, speriamo porti. Dai,
1: luglio,
0: sentiamo.
1: Col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
0: Si è fatto male?
1: Ah, no. Buongiorno, era Andrea Lugliferro.
0: Ciao Andrea!
1: Luglio per me è un mese bellissimo.
0: Sì.
1: Il giorno 2, che sarebbe domani, compio 38 anni di matrimonio.
0: Bello, bello, un bellissimo anniversario. Allora auguri, dai, anzi no, festeggiamo domani, dai, poi
2: buongiorno
0: ancora.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani, Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
2: Speriamo che questo luglio ci porti tanto sole,
0: sì,
2: tanto mare,
0: sì,
2: tanta piscina e tanto,
0: sì,
2: divertimento, tanto,
0: yeah,
2: relax, soprattutto tante ferie.
0: E tanti soldi anche da spendere. Ciao Marco, va bene. La sfida, si parlava di questo, di questa sfida, di questo tentato Guinness World Record, un record mondiale quest'oggi a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli, vado a memoria, oltre 100 pizzaioli da 28 paesi si tenta di sfornare 12.000 pizze e donarle in 12 ore. Ci riusciranno? Sfide! Allora la sfida più grande, la vostra, dai, sentiamo cosa mi avete risposto.
3: Le grandi sfide,
0: sì,
3: oggi fai salti mortali ogni santo giorno per poter arrivare a fine mese. Buona giornata a tutti. Riccardo di Assisi.
0: Ciao Riccardo, è vero. Teresa scrive: oggi primo luglio, giorno del mio compleanno, sfido la dieta, un bel cornetto alla crema pasticcera che non me lo che non mangiavo da tanto tanto tempo, visto che sto a dieta. Allora sfida alla dieta, riuscire a dormire, scrive Vincenzo. È una bella sfida, sì, effettivamente in queste notti capita. Sfida, la sfida più grande. Samurai J, flamenco.